0: poi sono i maladrasci, dove io la comorra la nega. Ah, che bellezza, dali, dali, dali.
1: Siamo giunto allo Cinecenno, 7:36.